0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Radio Meano. Sintonizza la passione. Ascolta le voci delle Dolomiti.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Tornerò, sono pronto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003, per la prima volta, un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020, a Monza, Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meal.

Starnuto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare.

Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.

passaggio dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago grande di Avigliana nella Torinese poco prima delle 19. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. In corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. In chiusura lo sport, il calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Covella che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata questa mattina nella zona di Rieti. Il sisma sarebbe stato rilevato in particolare ad Accumoli a una profondità di 9 km. Non si segnalano danni rilevanti. Calcio, la terza giornata di Serie A si apre col largo successo per 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Avanti i rossoblu, ripresi però subito da Baturina, per la squadra di Fabregas dilaga con Nico Paz e la doppietta di Diao. Esordio per Ken nella ripresa. È tutto, a più tardi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km/h. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

innamorato. Stato sul luogo del disastro, è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hirosaki nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto, riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. È un uomo e non una donna, come era sembrato inizialmente la vittima dell'aggressione a colpi di cacciavite avvenuta a Udine. L'uomo, un 61enne di origini marocchine, era stato aggredito e colpito alla testa mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. L'aggressore è quindi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei campi. Il basket, ritorno ai mondiali. Dopo 32 anni, l'Italia femminile batte la Repubblica Ceca 63-54. Grande prestazione per Zanda Lasini e Villa, e per le azzurre arriva una vittoria importantissima anche in prospettiva qualificazione ai quarti di finale. È tutto, a più tardi.

tutto ciò che si può dire durante la settimana potrebbe essere: ti amo da morire, per te attraverserò il deserto, scalerò le montagne e ti porterò la luna. Sempre che poi si abbia il coraggio di aggiungere al sabato un po' di raffreddore, stasera non ci vediamo. Non dite che Almanacca è diventato caustico o che semplicemente affronta il tema amore in modalità attualizzata. Apriamo comunque questa edizione di Weekend. Ben trovati in antenna da Meri Taracciatti.

Fabrizio Caramagna. Oggi in estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sognare le trecce dorate, poi sono arrivate le

0: spessissimo del leggendario foglietto che girava per la classe, ovvero la classifica del più bello che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare negli anni di scuola. All'epoca aveva altre sembianze, era grassissimo a detta sua ed era sempre nelle ultime posizioni. Fabri Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che

mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno,

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. 8 milioni di copie vendute nel mondo e la consapevolezza di aver lasciato il loro nome nella storia dell'età più variopinta del rock, con il quale possono ancora permettersi di girare tutti in USA e riempire le maggiori arene. Ecco i frutti raccolti dai Poison dopo la pubblicazione di questo

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

La loro musica è fortemente dedicata al tema della lotta contro l'oppressione politica e razziale e all'invito all'unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l'uguaglianza. L'aspetto politico della loro vita è stato più importante di quello artistico e ci riferiamo a tutta la band. Il chitarrista e cantante divenne un leader politico, spirituale e religioso. Nel 1978 gli fu conferita a nome di 500 milioni di africani la Medaglia della Pace delle Nazioni Unite. Bob Marley

ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7va Almanacca. Un bacio da Mergeri Maranca. Are you with us out there?

James Dent regala originalità alla nostra connessione di frasi dedicate alla bella stagione. Un perfetto giorno d'estate è quando il sole splende, il vento soffia, gli uccelli cantano e il tagliaerba è rotto.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno.

0: e bentornati a questa puntata della settimana di Music Energy con il nostro DJ Shox in console, in diretta dagli studi di Independent. DJ Shox, quest'oggi ti porto a Reggio Emilia, da una vocalità pazzesca, da una voce caldissima, che è la nostra Marinella Bottazzi. Ciao Marinella!
1: Ciao Nancy, ma che parolone, voce caldissima, grande!
0: Una bella voce.
1: Ti ringrazio, sei molto carina.
0: Marinella,
1: un saluto a tutti gli ascoltatori anche di Music Energy, mi raccomando.
0: Grazie, ti ringrazieranno e verranno a stalkerarti sicuramente dopo questa nostra piccola trasmissione.
1: Certo.
0: Marinella, come cominci quali sono il tuo primo cammino, cioè la tua prima mossa nel mondo della musica, qual è?
1: La mia prima mossa la feci a 8 anni, la prima mossa, parlando adesso giovanizia. Sì, ho cominciato con i famosi cori della chiesa, poi cori in generale, di gruppi di persone, quindi ho toccato vari generi, quindi gospel, anche qualcosina di lirico ho fatto, e poi un po' di pop, sacro, insomma alla fine me lo sono sempre portata dietro, è proprio come un pacchetto che ti porti con te, no? Per tutto il mio percorso. Poi a un certo punto ho fatto famiglia, sono diventata mamma, ho fatto 3 figli e ho sempre tenuto la musica come hobby, diciamoci la verità, e l'ho fatta per altri. Poi qualche anno fa, un bel giorno, andai in una scuola mentre proprio mio figlio aveva una festa, mi hanno fatto cantare e lì, caso strano, c'era un produttore musicale, mi ha ascoltato ed è nato tutto, quindi è una cosa di 5 anni fa. Quindi tutto è nato da 5 anni, freschissima. Quindi ho fatto, si può dire, una gavetta differente da magari altri che hanno calcato scene. Io ho fatto anch'io dei palcoscenici, ma tutto per volontariato, ok? Però non ho fatto una gavetta come gli altri che vanno a fare le tournée. Io l'ho fatta nella vita normale. Poi a un certo punto una persona mi ha sentito ed lì è nato tutto.
0: E qual è stato il primo pezzo che avete scritto insieme, hai scritto tu? Come vi siete mossi?
1: Il primo pezzo, proprio perché ancora non sapevo come muovermi, ha un titolo, è Io mi fido di te, e lo possono trovare già su YouTube. E dopodiché è nato Facile ridere e vivere. Ecco, da lì, con Facile ridere e vivere, diciamo che ho mosso già i passi con l'editoria, con la pubblicità, andare su Spotify, eccetera. In effetti, se uno va a vedere sui siti, sia su Instagram, su Spotify, e digita Marinella Bottazzi, ci sono. E ci sono tutti i miei 7 inediti adesso.
0: Ah, beh, ne hai fatta di strada in 5 anni.
1: In 5 anni direi che...
0: Hai dato tanto, perché hai partecipato? Cioè, ho visto che comunque sei arrivata alle finali di Cantagiro, comunque a 1000 voci, insomma, hai fatto tante cose.
1: E in più sono autrice di un programma radiofonico, una radio FM, che anche loro mi hanno visto in un'intervista e da lì mi hanno voluto nel loro staff, e ho attualmente un mio programma radiofonico che va in onda tutte le domeniche mattina e si intitola Attenti a noi due.
0: Però è uno ovviamente dei due sei tu.
1: È logico. Esatto.

0: esatto.
1: Ma bando alle ciance, io farei sentire subito qualcosa dal nostro DJ Shax, così entriamo subito un po' in quello che è il tuo mondo e poi ne parliamo. L'oro e l'argento, Marinella Bottazzi. Ottimo.

0: Ci sono cose che non dici mai.
1: Wow. Wow per come nasce questo brano e wow per come l'hai cantata, le parole, il testo. Meraviglia, veramente, complimenti.
2: Grazie cara.
1: Ma racconta un po', io lo so già, ma raccontalo anche ai nostri ascoltatori come è nato questo brano, perché è talmente particolare.
2: Sì, è una sfida, questa è veramente una grande sfida. Io fui chiamata, ero andata a casa Sanremo e a esibirmi poi per vedere, per farsi ascoltare i miei brani, nemmeno i primi. E mentre stavo facendo una provinatura con Roberto Rossi della Sony, poi c'era anche Antonio Mandoni, poi c'erano altri, e avevano tantissimi ragazzi da provinare, io mi sentivo un po' una mamma lì in mezzo, sono sincera, però poi a un certo punto ho detto guardate, sono in grado anch'io di scrivere testi anche in poco tempo, e allora loro mi misero la prova. E, anzi, è stata proprio una sfida che mi hanno lanciato, loro magari non pensavano di essere di sì, invece l'ho accolta e loro hanno detto mentre noi continuiamo a provinare i ragazzi, lei signora se va fuori ci vuole scrivere un pezzo. E così è stato, io sono uscita e in un paio d'ore è nato L'Oro e l'Argento, guardandomi un po' attorno quello che stava succedendo, anzi in quel momento lì chiamai subito il produttore musicale, perché dato io mi occupo più che altro del testo e le musiche no, allora lui al volo tramite WhatsApp e ho le prove, ho tutti i messaggini, che in un paio d'ore abbiamo creato metà canzone L'Oro e l'Argento. Quindi la prova è stata superata, dopodiché purtroppo ci hanno chiuso per il lockdown ed è stata pubblicata dopo un paio di mesi e l'ho terminata a casa, insomma. Però questo è stato il frutto di quella sfida accettata lì a Sanremo.
1: Beh, complimentoni, veramente.
2: Diciamo che io credo che quando una cosa la senti la devi portare avanti. Io direi che ho fatto tanto in pochi anni, perché realmente mi hanno scoperto 5 anni fa e quindi da lì sono già a sette brani e direi che insomma è un bel andare.
1: Non solo 7 brani, anche diciamo posti invidiabili in alcuni concorsi che sono nazionali e riconosciuti, anche voglio dire, non so.
2: Vero, infatti il Cantagiro già il secondo anno che vado e già il secondo anno che prendono il mio brano, perché entrambi sono piaciuti. E quindi sì, mi muovo in televisione, mille voci, quindi e poi adesso qui lo dico, ma qui aspetto a svelare cosa, parteciperò anche a un reality, quindi si sta aprendo tante cose che io dico se le avessi fatte a 20 anni a quest'ora, ma non lo so, io direi che va bene così, la mia gavetta l'ho fatta in modo differente magari da altri artisti, ma l'ho fatta pure io, perché ho iniziato da piccolissima, quindi a cantare nei cori della chiesa, poi i cori normali, poi ho calcato anche i palchi del teatro, sì, ma teatri anche
1: non
2: dell'asilo.
1: Non quello che sei, insomma, senza il tuo percorso.
2: Esatto,
1: no?
2: Senza il mio percorso non sarei quello che sono.
1: Questa maturazione, questa, voglio dire, proprio esperienza, no? Di vita anche umana, che ti permette di rendere tantissimo anche quando canti. Io sono rimasta davvero estasiata. Ma domandone che faccio anche a coloro che non hanno magari la nostra età. Sei social?
2: Sì, tantissimo. Cioè, veramente lo sono dovuta diventare. Grazie anche ai miei figli, che ne ho 3, mi hanno veramente insegnato. Quindi sono distinto. Su Instagram, su YouTube, su Spotify. Quindi
1: come
2: voi
1: Marinella
2: citate
1: Bottazzi,
2: Marinella Bottazzi e mi trovate. Quindi ci sono.
1: Marinella, io ti ringrazio, il mio DJ Shocks qui che mi fa da cronometro vivente, praticamente mi dice tardi,
2: immagino,
1: tardi ora.
2: lo so so cosa vuol dire
1: queste regie. Marinella,
2: ragazzi, sono con voi, un bacione a tutti
1: e io vorrei lasciare tutti con il tuo pezzo Viaggio dentro l'anima,
2: ultimissimo, che è stato appena preso anche lì al Cantagiro. Ottimo, grazie,
1: ce la sentiamo subito. Ciao Marinella, grazie per essere stata
2: carissimi.
1: Con noi. Ciao,
2: un abbraccione, ciao.
1: Viaggio dentro l'anima, Marinella Bottazzi.

altri segnalano vittime. Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i tre rapitori. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. Cinema Oggi si apre la quarta giornata della Mostra di Venezia, attesa per il film in concorso Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson e Succederà questa notte di Nanni Moretti. Curiosità per Oasis, Don't Look Back in Anger, fuori concorso. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La terza giornata di Serie A si è aperta con largo successo 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmacic, ma è un vantaggio che dura poco. Pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diao buca al portiere e ribalta il punteggio. Nico Pazza aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Ken e serve l'assist per il bis personale di Diao che chiude i giochi. Oggi Fiorentina-Torino alle 15, poi big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. La Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza con George Russell, che è stato il più veloce nelle FP2 davanti a Leclerc e Antonelli. A Monza al caldo entra tra le variabili del weekend. Con l'indice di calore previsto oltre la soglia dei 31 gradi, la FIA ha attivato la procedura di heat hazard. I piloti potranno così ricorrere al gilet refrigerante pensato per contrastare le temperature estreme che nell'abitacolo possono superare i 50 gradi. Settima giornata agli US Open, si chiude oggi il terzo turno con due italiani in campo. Il primo protagonista sarà Flavio Cobolli, che su Louis Armstrong affronterà Alexander Block, numero 34 al mondo. Sarà il rematch della recente sfida di Cincinnati, vinta dall'azzurro in 3-7. Successivamente toccherà Luciano Darderi contro l'australiano Dean Sweeney, reduce dal successo su Lorenzo Musetti. Nuovo impegno in notturna

Per il numero uno del seeding Sasha Zverev, che sfiderà il cileno Tabillo. Ai mondiali di Berlino le azzurre del basket si sono imposte 63-54 sulla Repubblica Ceca nella gara d'esordio, riprendendo con successo un cammino che nel torneo iridato si era interrotto il 12 giugno 1994. La squadra di Andrea Capobianco, dopo l'inizio timido, ha saputo prendere in mano le redini del gioco e ha chiuso in pieno controllo, scaldando il dovere i muscoli in attesa del secondo match del girone, quello sulla carta già deciso di domenica contro la corazzata USA, che ha cominciato battendo la Cina 94-61. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. La gara si gioca oggi alle 18. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

L'estate, ma anche nel mese di settembre c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo immediatamente con la nostra classifica. Perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Achille Lauro questa settimana alla posizione numero 20 con La città degli angeli.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo al numero 18, La Costiera Amalfitana.

C'è chi scende, c'è chi sale, ma questa traccia non ne vuole sapere di mollare la presa. La testa gira, Fred De Palma, Anitta ed Emskilla stabili alla posizione numero 17. Al numero 16 perde qualche posto rispetto alla settimana scorsa Madame con Mama non Mama, e perde anche lui Rama all'interno della nostra classifica. Al numero 15 con Cabana.

0: sono Massimo Esposito con la Italian Chart, la classifica italiana. Al numero 14, Buonvento, Jovanotti ed Alfa che perdono qualche posizione. E attenzione al nuovo ingresso della settimana, Ligabue, Qualcosa per te.
1: Senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

Nato Ligabue ed entra nella Italian Chart con Qualcosa per te direttamente al numero 13. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio durante la settimana con Massimo Esposito che ha il microfono. E al numero 12, pensate, la scorsa settimana erano al primo posto Emma e Fabri Fibra. Questa settimana perdono, pensate, 11 posizioni con Antidroga.

E questa è la Italian Chart, dove suonano i grandi successi italiani. E attenzione che risale la classifica Saifal, numero 11 con Parlar d'amore.

Tra pochissimo andremo alla scoperta delle prime 10 posizioni della Italian Chart. Restate lì. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Anche oggi tante novità all'interno dell'Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. E al numero 10 entra Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo si intitola Goya. Cosa sono?

Il tormentone dell'estate 2026, Summer Funk con Francesco Gabbani al numero 9. Risale anche lei, Gaia, all'ottavo posto con Bossa Nostra.

Anche in questo mese di settembre continuano a suonare i grandi tormentoni che hanno caratterizzato l'estate 2026. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino la stiamo scalando insieme. Al numero 7 risale Anna e al numero 6 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Anche questa settimana all'interno delle Italian Chart tanti cambiamenti. Sorry, scusa lo siendo, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina al sesto posto. Al numero 5 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 4 risale la classifica Samurai J all'interno delle Italian Chart con Flamenco Paranoia. Dammi.

Posizioni al numero 3 Partenopea con Mercatremon, Serena Brancale e The Colors. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 2 risale la classifica Tommaso Paradiso con il grande successo estivo 2026 dal titolo Agitare Coca-Cola.

Le belle canzoni italiane all'interno dell'Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima c'è il riepilogo. Alla posizione numero 10 entra Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Summer Funk di Francesco Gabbani risale la classifica al numero 9. All'ottavo posto sale Gaia. Anna risale anche lei al settimo posto. I Pinguini Tattici Nucleari perdono qualcosina con Sorry Scusa Lo Siento alla sesta posizione. Tu cosa fai questa sera? Risale Noemi al numero 5. Al numero 4 risale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Il nuovo podio della settimana: al numero 3 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Abbiamo appena ascoltato al numero 2 agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Grazie per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

di Milano. Il GOTA dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica si incontrano a Villa d'Este per il forum di Cernobbio. Tra le altre cose, in programma oggi il confronto sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con Mario Monti, Roberto Vannacci e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. L'estate 2026 ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del nord Italia, e non escluso che la situazione sarà anche peggiore in futuro. La buona notizia è che dalla metà della prossima settimana arriveranno piogge e instabilità, in particolare al centro-nord. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

da un malore lo scorso 28 agosto. Al forum Ambrosetti a Cernobbio, Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, ossia che il dibattito fosse pubblico. Il leader di Futuro Nazionale, arrivato in anticipo, ha detto che essere a Cernobbio è come il primo lancio da un aeroplano. La Formula 1 è a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via la terza sessione di prove libere per accogliere gli ultimi dati in vista delle qualifiche in programma alle 16. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Estate record nel bellunese, superato il caldo del 2003. Agosto 2026 è stato registrato come uno dei mesi più caldi nella storia del bellunese, contribuendo a un'estate meteorologica senza precedenti. Secondo il report mensile dell'ARPAV, le temperature in diverse aree della provincia hanno superato quelle dell'estate 2003, che fino ad ora era considerata il riferimento storico. Tofana di Roses, alpinisti incrodati fuori via, recupero con 90 metri di verricello. Due alpinisti svizzeri, rimasti incrodati sulla Tofana di Roses, sono stati recuperati grazie all'intervento di un tecnico di elisoccorso, che ha utilizzato 90 metri di verricello. La coppia, entrambi trentenni, ha contattato il 118 intorno alle 17:20, dopo essersi trovata in difficoltà al di fuori del tracciato della via Eötvös di Mai. Canoni idrici, Bortoluzzi attacca. 40 milioni fermi in regione, la provincia si svegli. Massimo Bortoluzzi, ex consigliere provinciale delegato al demanio idrico, ha denunciato la situazione di 40 milioni di euro che spettano al bellunese e che la Regione Veneto non ha ancora trasferito alla provincia. Bortoluzzi ha definito questa situazione inaccettabile, sottolineando che i fondi sono già stati incassati e normati. ATS. Il CSV apre il cantiere del nuovo welfare di comunità. Il CSV Belluno Treviso ha avviato due incontri nel mese di settembre per discutere le modifiche al sistema dei servizi sociali territoriali e il ruolo delle associazioni nei nuovi ambiti territoriali sociali. Questi eventi, organizzati in collaborazione con Volontari Insieme e il Comitato d'Intesa, mirano a supportare gli enti del terzo settore nella comprensione della riforma in atto. Ospedale di Lamon, avanti con la riqualificazione. Dal 7 settembre trasferite le degenze. Proseguono i lavori di riqualificazione dell'ospedale di Lamon, con il completamento degli interventi al secondo piano e l'avvio di una nuova fase di ammodernamento al primo piano, per garantire la continuità delle attività assistenziali. Dal 7 settembre le degenze sono state trasferite in altre aree della struttura. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

in cui altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Non vorrei dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: mostrano gruppi di uomini vestiti di nero e col volto coperto, intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. Ciclismo: Tadej Pogačar, rinnovato fino al 2032 con la Emirates, lo comunica al team, che conferma anche la fine della stagione per lo sloveno dopo la caduta alla Vuelta. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Pio Esposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavar e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano al dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Atletica: Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. L'azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogačar ha rinnovato il proprio contratto con l'Emirates fino al 2032. Lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua, non sono sparito, sono presente, sono Chico Catenacci e faccio gli onori di casa qui dalla redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi. Ma in realtà non posso fare gli onori di casa della vostra antenna di fiducia, che ringraziamo perché anche in questa occasione, in pieno weekend, ci riserva la nostra mezz'orettina per poter andare a percorrere con i nostri padiglioni auricolari quelle che sono state le meglio piazzate tracce nel corso dell'arco settimanale, ovvero ascoltiamo le prime della classe class, si parte dalla settima in graduatoria, più uno sul rullino.

che ci manda in onda nello stato di Rio de Janeiro, non solo sulla costa ma anche nelle località all'interno, in tutto lo stato carioca. Attenzione perché arrivano però gli S in posizione 5, Aurora e loro

Born Situation fino all'ultima goccia, questa splendida traccia contenuta in Aurora, 33° album degli Yes. Sono

italiane per quanto riguarda il cantante che dà nome a tutta la band. Questa è Love You Is Hard But Living Isn't Easy. È tutto per il momento, te lo do da Chico.

0: Uncle Tech. From 7 Bar, FM / Diagonal Alter Radio, Algo Day.
1: From 7 Bar, FM Alter Radio, Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio, Algo Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio, Algo Day.
3: From 7ba.fm/ Alter Radio, Algo Day. From 7ba.fm/ Alti Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le Alte Radio, che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
4: Assolutamente.
5: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
4: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro, che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
5: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
4: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
5: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te l'avevo già detto questa cosa.
4: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
5: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
4: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
5: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
4: Ecco dove è il segreto. E allora mi

0: Sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
1: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video perché è molto molto carino, dai.
0: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita,
0: perché
1: sì, siamo, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari.

0: da una brutta giornata, da un momento cattivo, quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
1: Sì.
0: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
1: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Tempo è volato via con due
1: no,
0: pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm. Ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm /Altiradio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. From 7va.fm /Altiradio.
4: Dolomiti Meteo, emesso dal centro Valanghe di Araba, sabato 5 settembre 2026. La situazione generale. Correnti da nord-ovest scorrono sul bordo nord-orientale di un robusto promontorio anticiclonico, esteso dalle coste atlantiche del Marocco fino all'Europa orientale. Oggi un temporaneo cedimento della pressione per un asse di saccatura che muove dal Baltico verso la Bielorussia apporta maggiore nuvolosità e un poco rilevante episodio di variabilità sulle Alpi orientali. Da lunedì il promontorio tenderà a ritirarsi verso sud, favorendo l'ingresso progressivo di correnti occidentali di origine atlantica, di aria meno calda e un po' più instabile, traguardando già una saccatura più profonda in avvicinamento a fine periodo. Il tempo previsto per oggi? Cielo poco a tratti parzialmente nuvoloso per alcune nubi alte e cumuli a sviluppo localmente anche moderato sui rilievi. Da metà pomeriggio ed in serata poco probabile, ma non del tutto escluso, qualche isolato piovasco o temporale di calore di breve durata. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota venti moderati tesi da ovest-nord-ovest, a 10-25 km/h a 2000 metri e 20-35 km/h a 3000 metri. Un testo termico sempre molto caldo a tutte le quote, su Prealpi 1500 metri, massima 22, 2000 metri, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri, massima 17, a 3000 metri, massima 9. Il tempo previsto per domani, mattinata serena a partire dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso per sviluppo di cumuli sui rilievi. All'alba possibile qualche nube bassa su alcuni settori prealpini e in comelico. Precipitazioni generalmente assenti, temperature sempre molto elevate per il periodo, con locali lievi cali nelle massime e nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 19, a 2000 metri, minima 11, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri, minima 11, massima 17, a 3000 metri, minima 5, massima 8. Venti deboli solo a tratti moderati da ovest o nord-ovest in montagna, brezza nelle valli, a 5-10 km/h a 2000 metri e 20-30 km/h a 3000 metri. Il tempo previsto per lunedì 7, al mattino poco nuvoloso, dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera maggiore variabilità con irregolare sviluppo di cumuli in montagna. Lieve aumento della probabilità di qualche rovescio temporale, specie verso sera e sulle Dolomiti. Variazioni contenute nelle temperature. Il contesto termico sempre pienamente estivo. Su Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 20, a 2000 metri minima 12, massima 15, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 16, a 3000 metri minima 6, massima 8. Venti deboli moderati in alta quota a regime di brezza in valle, a 5-15 km/h a 2000 metri e 15-30 km/h a 3000 metri. La tendenza per martedì 8. Al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio soprattutto verso sera irregolare aumento delle nubi e più variabile, con qualche rovescio da locale sparso. Temperature con lieve variazioni, tra cui calo delle massime per minor soleggiamento. Venti deboli in rotazione da sud-ovest nel corso della giornata. Mercoledì, giornata instabile con cielo nuvoloso e precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio. Temperature in netta diminuzione. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Sabato 4200 metri, domenica 4900 metri, lunedì 4300 metri, martedì 4100 metri, mercoledì 3800 metri. Prossimo bollettino 6 settembre.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere impegnata in un confronto con i manifestanti, spiegando che quella in corso è una non precisata protesta, ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Lo sport Formula 1, ancora Russell. Dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1

22.219, secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc, alle 16 le qualifiche, Serie A dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di non effettuare attacchi contro Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte del 5 settembre, in vista della visita nella capitale ucraina della delegazione americana guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff. Una studentessa di 24 anni leccese è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare di Napoli. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 23. L'automobilista è fuggito, dileguandosi nel nulla. Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 di questa mattina ed è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio di Accumoli, in provincia di Rieti. Formula 1, ancora Russell, dopo la FP2 il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219, secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc, alle 16 le qualifiche, Serie A dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Fabo Sangue Summer Edition, eccoci. Oggi facciamo una piccola deviazione dal mare, dagli ombrelloni, perché ormai questa estate siamo in giro di qua e di là e saliamo in montagna, destinazione Morfasso in provincia di Piacenza, dove il volontariato non è soltanto una parola scritta sui manifesti, ma qualcosa che si vive davvero tutti insieme. Adesso ne parliamo insieme al telefono con il presidente, una nuova conoscenza, anche la mia, da parte mia, si chiama Stefania Negri. Ciao Stefania, benvenuta a Radio Fabonsangue.
1: Ciao Enrico.
0: Come va intanto?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Sì, bene, io sono qua con il caldo no, perché sono all'aria condizionata, ma comunque siamo qui all'estate a parlare sempre di quelle cose che ci piacciono e quelle del volontariato e della donazione. E proprio partiamo proprio da volontariamente, che è anche un bel titolo, eh?
1: Sì, è stato pensato, diciamo che la versione originale era Aperiavis, e nasce nel 2017. Abbiamo fatto due edizioni dove era solo Avis, ma in realtà c'erano già dietro le altre associazioni, perché i collaboratori erano comunque delle altre due associazioni. Quindi poi abbiamo pensato di allargarle e fare una vera e propria festa del volontariato.
0: Ah, che bello, che bello. Ma
1: e quindi sei, poi si è evoluta.
0: Ma sei giovanissima tu?
1: Giovanissima, sì, più o meno, dai.
0: Più di me sicuro. Allora, ma una domanda, poi parliamo di questa bellissima iniziativa. Chi te l'ha fatto fare ad essere presidente di l'Avis di Morfasso?
1: Allora, ho iniziato a 18 anni a partecipare, diciamo, nel gruppo, a dare una mano e chiaramente a donare sangue. Dopo piano piano diciamo che mi sono un po' appassionata nel mettere le mani in pasta e poi alla fine mi sono trovata eletta, perché mi hanno gentilmente data questa carica.
0: Mi hanno obbligato?
1: Sì e no, nel senso che me l'hanno messa giù come premio. Poi io in effetti mi sono appassionata negli anni e sono già tipo credo 15 anni, sono penso 3 mandati, quindi è già allora, un pochino di tempo.
0: Dai, va bene allora. Guarda, Morfasso dov'è?
1: Dopo Lugagnano,
0: provincia di
1: Piacenza.
0: Sì, lo diciamo per gli amici che magari sono di Reggio Calabria che ci ascoltano.
1: Hai ragione, perdonami. Io do sempre per scontato, perché è il posto del cuore, do sempre per scontato che tutti lo conoscano.
0: Morfasso è in montagna.
1: Allora, la provincia di Piacenza, salendo diciamo Valdarda, Castello Arquato, per dare un riferimento più conosciuto a livello di turismo. Quindi Lugagnano, poi salendo ancora abbiamo la diga di Mignano e troviamo poi alcune frazioni montane, tra cui appunto Morfasso.
0: Bene, dai, allora adesso abbiamo capito dov'è e dopo ne parliamo ancora nelle altre parti. Intanto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con te, va bene? Stai lì, non andare via.
1: Volentieri.
0: E noi ci ascoltiamo la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: cari amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, siamo al telefono con Stefania Negri, presidente dell'Avis Comunale di Morfasso. Abbiamo Morfasso, sì, ho detto giusto, Morfasso, perché poi ogni tanto mi sbaglio con tutti questi nomi di queste bellissime città e di paesini e di grandi Avis. E parlavamo appunto, Stefania, di Volontariamente, che non è soltanto una festa da quello che emerge, ma è anche una bella iniziativa per raccogliere fondi, insomma tante cose che adesso ce ne parlerai.
1: Sì, allora, ha sempre avuto lo scopo benefico. Piano piano è cresciuta nel volume, e quindi abbiamo potuto avere un certo importo per poter dare un aiuto concreto sempre alla scuola, piuttosto che alla casa di riposo oppure alla parrocchia. A volte abbiamo fatto un obiettivo solo, a volte abbiamo fatto tutti e tre. Ah, a seconda delle serate. E in quest'ultima serata abbiamo elencato gli ultimi tre anni, gli obiettivi degli ultimi tre anni. Per esempio, abbiamo acquistato un letto per il ricovero dotato di tutte le caratteristiche necessarie per l'anziano, piuttosto che fare borse di studio di inglese per la scuola, oppure dare un contributo alla parrocchia per la manutenzione magari dell'edificio della chiesa. Cose di questo tipo. Bene. Quindi una qualcosa di generoso, ma veramente necessario.
0: Beh, insomma, Avis, Croce Verde e Proloco insieme, tre realtà diverse ma con un obiettivo comune. Insomma, qual è importante
1: certo.
0: che una comunità, una piccola comunità di montagna, riuscire a fare squadra.
1: Sì, una caratteristica del nostro posto è che sostanzialmente mettiamo tutti le stesse magliette, perché spesso e volentieri facciamo parte di Proloco e Croce Verde, di Avis appunto, e quindi abbiamo tutte e tre le divise.
0: Quindi voi giocate sempre il derby, voi insomma?
1: Siete sempre noi siamo sempre noi, siamo sempre le solite facce.
0: Beh, ma insomma è importante anche poi insomma creare delle cose, anche queste serate, avete anche raccontato il lavoro quotidiano delle associazioni, anche immagino attraverso testimonianze, leggo anche perfino una canzone realizzata.
1: Allora, c'è
0: no?
1: stata, esatto, è stata scritta una canzone che mi ha emozionato ancora adesso, perché parla proprio di noi e non mi aspettavo che qualcuno la scrivesse. L'abbiamo cantata nel pomeriggio, ho mandato il testo sui gruppi WhatsApp delle tre associazioni, e alla sera abbiamo provato a cantarla. Chiaramente, fortunatamente ce l'hanno proiettata, quindi potevamo leggerla, e l'abbiamo veramente cantata a squarciagola. È stato veramente emozionante.
0: Ma la verità, dimmi la verità, è stato più difficile organizzare tutto l'evento o convincere i volontari a cantare?
1: No, in realtà è stata tanto bella la serata che sono venuti volentieri a cantare.
0: Ah, vedi che
1: perché
0: vedi.
1: Normalmente negli anni passati cantavamo quella canzone, adesso non so bene il titolo, si può dare di più, si intitola?
0: Sì.
1: Ok, cantavamo quella. In realtà l'altra sera abbiamo fatto questa, perché sembra proprio un inno fatto apposta, calzante per queste tre associazioni.
0: Beh, allora dai, mentre Stefania sta cercando ancora di capire chi abbia avuto l'idea della canzone, noi facciamo una cosa più semplice, ne mettiamo un'altra, cosa dici?
1: Volentieri.

0: Restate con noi perché torniamo tra poco a parlare sempre di Avis donatori e soprattutto del futuro del volontariato, che è la cosa più importante per noi. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Stefania Negri, presidente di Avis Morfasso. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Eccomi qui nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Fa Buon Sangue. Un saluto subito anche a DJ Cibo che mi ha appena passato la linea e che conoscendolo starà già pensando: vediamo che cosa combina oggi con l'altro. No, tranquillo Cibo, oggi niente scherzi, o almeno ci proviamo. Insomma, siamo arrivati alla 13ª puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition e anche stavolta abbiamo preparato 10 canzoni italiane e internazionali, ma soprattutto 10 storie, perché dietro una hit che ascoltiamo magari 100 volte in un'estate c'è quasi sempre qualcosa che non sappiamo: un errore in studio, un'idea nata per caso, una collaborazione improbabile, un campionamento o semplicemente una canzone che nessuno pensava potesse diventare un successo. E allora facciamo partire il nostro jukebox rigorosamente senza gettone. Si comincia!

Partiamo da un pezzo che ha praticamente trasformato una frase in una destinazione turistica. Vamos a la playa di Righeira. Dietro quella melodia apparentemente spensierata c'è in realtà un testo molto meno allegro di quanto sembri. La canzone parla infatti di una situazione quasi surreale e apocalittica, ma viene accompagnata da una musica elettronica talmente solare e coinvolgente da trasformarla in uno dei simboli assoluti dell'estate italiana. I Righeira, duo formato da Johnson e Michael Righeira, riuscirono a creare un linguaggio musicale molto particolare, mescolando pop, elettronica e influenze latinoamericane. Il risultato fu un brano che entrò nella cultura popolare italiana e ancora oggi basta pronunciare Vamos a la playa e praticamente tutti sanno cosa viene dopo. E questa è la magia dei tormentoni. Possono avere anche un significato completamente diverso da quello che immaginiamo, ma noi continuiamo comunque a cantarli con il sorriso.

Adesso cambiamo completamente atmosfera e voliamo dall'altra parte dell'oceano con Marc Anthony e Vivir Mi Vida. Il brano è diventato uno degli inni latini più conosciuti degli ultimi anni, grazie soprattutto al suo messaggio semplice ma potentissimo: vivere, andare avanti, non lasciarsi fermare dalle difficoltà. La curiosità è che la canzone non è completamente originale, è una reinterpretazione in chiave salsa di C'est la vie, brano cantato dal cantante algerino Khaled. Marc Anthony prende quella melodia e la trasforma completamente, aggiungendo tutta l'energia della salsa portoricana. Il risultato è una canzone che sembra fatta apposta per essere cantata tutti insieme, ed è proprio quello che è successo: concerti, feste, matrimoni, festival e soprattutto estati in cui il ritornello è diventato praticamente impossibile da evitare. Una canzone che ha un messaggio semplice: la vita è una sola, quindi balliamo.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Restiamo in Italia con uno dei brani più curiosi e divertenti della nostra storia musicale, Banane e Lampone di Gianni Morandi. Qui troviamo un Morandi decisamente diverso dal cantante romantico che tutti conoscevamo. Il brano punta infatti sull'ironia, sul ritmo, su un ritornello praticamente impossibile da dimenticare. Il titolo stesso è diventato una delle espressioni più riconoscibili della musica italiana degli anni 90. Una delle caratteristiche che hanno contribuito al successo del pezzo è proprio la sua semplicità. Poche parole, una melodia immediata e quel ritmo che sembra chiederti automaticamente di muovere la testa. Morandi dimostra ancora una volta una cosa importante: per rimanere nel cuore del pubblico bisogna anche sapersi divertire. E forse proprio questo è il segreto di molti tormentoni estivi: non prendersi troppo sul serio.
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

Adesso vi porto dentro uno dei remix che ha fatto esplodere il mondo della dance. The Girl nasce da una canzone del gruppo australiano Cooking on Three Burners, ma la versione che tutti conosciamo arriva grazie al produttore francese Kangs. Lui prende il brano originale, mantiene quella straordinaria atmosfera soul e aggiunge una produzione elettronica moderna, trasformandolo completamente. Il risultato è una hit elegante, solare e perfetta per l'estate. La cosa interessante è proprio questa. Spesso pensiamo che un tormentone nasca direttamente in studio come una grande produzione da classifica. Invece a volte basta anche un DJ, che arriva un DJ, ascolti una canzone e dica: beh, aspetta, qui possiamo fare qualcosa. Ed è esattamente quello che è successo. Da una band australiana relativamente poco conosciuta a una hit mondiale. Una delle dimostrazioni di come la musica possa viaggiare senza passaporto.

0: Peppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Quando parliamo di canzoni che raccontano le notti italiane, è impossibile non parlare di Ligabue. Certe notti non è semplicemente una canzone, nel tempo è diventata quasi un modo di dire. Il brano racconta quelle notti in cui non sai esattamente dove stai andando, ma sai che non vuoi tornare a casa. Amici, macchina, strada, locali, incontri casuali, tutto diventa parte di una storia. La forza di Ligabue è proprio questa, riuscire a trasformare situazioni normali in immagini nelle quali tutti si possono riconoscere. E c'è una curiosità interessante: il brano è stato talmente identificato con la notte italiana da essere diventato uno dei momenti più cantati dei suoi concerti. Non serve necessariamente essere al mare per sentirsi in estate, a volte basta una macchina, quattro amici e una canzone di Ligabue.

Adesso saliamo su un volo diretto verso la California con Katy Perry e la sua California Girls. Questo brano costruisce uno dei più grandi inni estivi del pop internazionale. Il brano nasce anche quasi come risposta ideale a Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, quasi come una dichiarazione d'amore alla West Coast americana. Il video poi porta tutto all'estremo, colori accesi, dolci giganti, paesaggi surreali e un mondo completamente immaginario. La produzione musicale è firmata anche dal dottor Duke e Max Martin, due nomi fondamentali della musica pop contemporanea. Il risultato è una canzone costruita scientificamente per essere ricordata. Ritmo semplice, ritornello immediato e una quantità impressionante di energia. È praticamente l'equivalente musicale di una bibita ghiacciata bevuta sotto il sole.

Torniamo in Italia con Luca Carboni, una canzone che ancora oggi viene utilizzata praticamente come proverbio: ci vuole un fisico bestiale. Il brano ironizza sulla vita quotidiana, sulle difficoltà, sulla necessità di resistere e sul fatto che qualche volta per affrontare il mondo serve davvero un fisico bestiale. La cosa interessante è che Carboni riesce a parlare di argomenti seri mantenendo un tono leggero e quasi scherzoso. È proprio questa combinazione ad aver reso il pezzo così popolare. Ancora oggi la frase "ci vuole un fisico bestiale" viene utilizzata in tantissime situazioni quotidiane. E diciamoci la verità, soprattutto ad agosto con 40 gradi, traffico, valigia da trascinare, beh, la frase torna sempre utile.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Se esiste una canzone capace di trasformare una manifestazione sportiva in una festa mondiale, quella è Waka Waka di Shakira. Il brano è legato ai mondiali di calcio e utilizza elementi di musica africana insieme al pop internazionale, ma la vera forza è il ritornello, che diventa immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. La cosa curiosa è che la melodia contiene elementi di una canzone tradizionale camerunense resa famosa anni prima. Shakira riesce quindi a prendere una tradizione musicale, trasformarla e portarla davanti a un pubblico planetario. Il risultato è un brano che non appartiene più soltanto alla musica, è diventato un vero fenomeno culturale. E ancora oggi, quando parte col ritornello, è praticamente impossibile non accompagnarlo con qualche movimento delle braccia.

adesso facciamo un salto nella musica italiana con gli 883. È uno dei brani che hanno cambiato il modo di raccontare la quotidianità dei ragazzi. Hanno ucciso l'uomo ragno, è diventata una canzone generazionale perché racconta una storia semplice utilizzando immagini della cultura pop e della vita di tutti i giorni. Ma Spezzali e Mauro Repetto riuscirono a creare un linguaggio completamente nuovo per il pop italiano, fatto di parole semplici, situazioni comuni, riferimenti che sembravano presi direttamente dalla vita dei ragazzi. E il successo fu enorme, aprì la strada a una serie di canzoni che avrebbero raccontato amicizie, motorini, amori, feste e provincia. E ancora oggi, quando parte il ritornello, generazioni diverse lo cantano insieme. Ed è forse questa la vera forza degli 883. Hanno trasformato la normalità in una colonna sonora.

E chiudiamo questa puntata con un artista che non ha bisogno di presentazioni. Elton John e I'm Still Standing. Il titolo dice già tutto, sono ancora in piedi. E il brano è diventato negli anni un vero inno alla rinascita, alla capacità di rialzarsi, di continuare il proprio percorso. Ma c'è anche un elemento visivo importantissimo. Il video, coloratissimo e pieno di riferimenti alla cultura pop, ha contribuito a trasformare la canzone in un'immagine immediatamente riconoscibile. Elton John dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di mescolare piano, pop, rock e spettacolo. E forse non c'è modo migliore di chiudere una puntata estiva. Qualunque cosa sia successa durante l'anno, noi siamo ancora qui. Still Standing. No.

Anche questa tredicesima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition è arrivata alla fine. Abbiamo attraversato generazioni, paesi, generi musicali e soprattutto tanti ricordi. Dal mare dei Righeira alle strade raccontate da Ligabue, dalla salsa di Mark Anthony alla dance di Kangs, passando per le storie degli 883, arrivando fino all'energia di Elton John. E alla fine forse è proprio questo il bello dei tormentoni. Non hanno bisogno di essere perfetti, devono semplicemente riuscire a entrare nella nostra vita. Una canzone può ricordarci una persona, una vacanza, una macchina piena di amici, una serata finita all'alba o anche semplicemente quel periodo della nostra vita in cui eravamo felici senza nemmeno rendercene conto. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me. E adesso, non vi trattengo oltre e torno negli studi di Radio Fa Buon Sangue, perché è arrivato il momento di restituire la linea a chi mi ha dato via libera per questo viaggio musicale. DJ Cibo, la linea torna a te. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue e un appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, quando parte una canzone che vi ricorda

0: eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Andrea Collalto ti saluto dallo studio. Ciao carissimo, sei tornato dalle ferie? Abbiamo appena ascoltato i tuoi 10 tormentoni del passato di musica Fa Buon Sangue e come sempre ci hai fatto fare un bel viaggio nella memoria. Ma adesso dalla musica passiamo a qualcosa che apparentemente c'entra poco con i tormentoni e invece riguarda molto concretamente la nostra vita e soprattutto la nostra salute. Come sempre parliamo di plasma, perché siamo abituati a considerare strategici il petrolio, il gas, il litio, i microchip, le terre rare, ma c'è una materia prima che spesso dimentichiamo, ragazzi, il plasma umano. E qui arriva un dato che dovrebbe farci molto riflettere. L'Italia nel 2025 ha raggiunto un record, 919,7 tonnellate di plasma raccolte. Un risultato enorme costituito grazie alla donazione volontaria e gratuita. Ma attenzione, record non significa autosufficienza. Con il nostro plasma riusciamo a coprire oltre il 75% del fabbisogno di albumina. Ma non per le immunoglobuline, siamo intorno al 60%. E la questione diventa ancora più delicata perché il consumo di immunoglobuline continua a crescere. In 10 anni in Italia è aumentato del 57%, mentre quello somministrato per via sottocutanea l'aumento è stato addirittura del 245%. Quindi abbiamo due fenomeni che corrono in direzioni diverse. Da una parte raccogliamo sempre più plasma, dall'altra parte ne abbiamo bisogno sempre di più. E questo significa dipendere ancora dal mercato internazionale. Gli Stati Uniti, grazie anche a un sistema nel quale la donazione di plasma può essere remunerata e può avvenire più frequentemente, sono diventati una sorta di grande banca mondiale del plasma. E allora la domanda è semplice: abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia? Perché durante il Covid abbiamo scoperto quanto sia rischioso dipendere dall'estero per prodotti essenziali. Ecco, il plasma non dovrebbe essere considerato semplicemente una questione dei centri trasfusionali, è una questione di sicurezza sanitaria. Aumentare la raccolta per fare più plasmaferesi significa semplicemente avere un po' più di autonomia quando il mondo per qualsiasi motivo si complica. E soprattutto significa ricordarci una cosa molto semplice: il plasma non si estrae da una miniera, non si fabbrica in una fabbrica, ma arriva da una persona che decide di donarlo. Ed è proprio per questo che ogni donazione ha un valore che va ben oltre il gesto individuale. Quindi, da quello che sentiamo ogni settimana a Radio Fa Buon Sangue, forse è proprio questo il messaggio più importante. La sicurezza sanitaria di un paese può cominciare anche da un gesto apparentemente piccolo. E adesso, dopo questo momento di riflessione, possiamo tornare alla musica!
1: Gianluca Fubelli.
2: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto se non tutto, datelo tutto.

0: insieme a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, magari con una temperatura diversa perché siamo a Morfasso, insomma un po' in alto, con la presidente Stefania Negri, che è ancora qui con noi, immagino, se non se n'è andata.
1: Sono qui.
0: Ah, c'è ancora.
1: Allora, il nostro sindaco ci tiene a dire che siamo in montagna perché siamo a sopra 450 metri, in realtà sono 639, quindi siamo proprio in montagna.
0: Quindi anche più freschi, no?
1: Sì, decisamente.
0: Vedi. Ascolta, cosa significa poi? Perché io parlo con le l'Avis Comunale di Torino e parlo con le Avis Comunali più piccole, quindi ho una realtà dopo 10 anni di radio molto particolare. Ma cosa significa essere volontari in un paese piccolo come Morfasso?
1: Vuol dire probabilmente mettersi al servizio, cercare di tenere viva la comunità e cercare di portare il sorriso e portare avanti le tradizioni. Io ti parlo non solo da Avis, ma proprio da Proloco e da Croce Verde, perché l'Avis chiaramente sappiamo che il sangue non si può donare, si può solo donare, non si può fabbricare.
0: Certo. Ma è più facile per te perché ci si conosce tutti? Dio, paradossalmente è più impegnativo.
1: No, forse sono agevolata. Sono agevolata perché c'è un gruppo affiatato che funziona e riusciamo a fare questi eventi. Ed è anche bello appunto a livello di, cioè, ciascuna associazione fa la sua parte nel ruolo, Croce Verde con i militi, Proloco appunto con le feste paesane e con tanto altro, però la sinergia che si crea fra tutte e tre è proprio perché ci conosciamo, siamo fondamentalmente amici. Certo. E a volte siamo stressati perché non è semplice in una comunità come la nostra, con gli impegni personali e familiari di ciascuno di noi, portare avanti questi impegni che sono davvero notevoli. Certo. Perché negli anni sono cresciuti.
0: Ma secondo te,
1: però, alla fine siamo contenti.
0: Non è che considerata sta cosa, anche il volontariato in generale venga considerata una cosa da grandi?
1: Da grandi cosa intendi?
0: Intendo l'età, intendo una cosa gestita da persone.
1: Guarda, ti svelerò questo segreto, io ho 41 anni suonati, quindi sono in quell'età dove posso davvero mettere le mani in pasta.
0: Io l'ho detto apposta, cioè io stavo... ne stavo giocando, ma giocando nel senso che poi a volte c'è questa tendenza che sembra una cosa gestita veramente da persone un po' più anziane.
1: No, in realtà ti posso dire che siamo come i puzzle, dai 3 agli 80 anni, perché sostanzialmente prendiamo i piccoli, abbiamo la squadra dei piccoli che ci aiutano tantissimo, abbiamo la squadra magari dei più anziani che ci vogliono dare una mano nel montare le strutture, nel fare le cose, quindi alla fine raccogliamo un po' tutte le categorie anagrafiche.
0: Bene, dai, adesso arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con Stefania, ma prima di salutarla vogliamo farle delle altre domande un po' diverse, perché poi dietro un'associazione ci sono numeri, le donazioni e gli eventi, ma soprattutto ci sono le persone, quindi noi la ascolteremo tra poco e intanto andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso Fa Buon Sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.

0: arrivati all'ultima parte di questa chiacchierata molto interessante con Stefania Negri, presidente dell'Avis comunale di Morfasso, che non ti ho neanche chiesto quanti cittadini fa poi questo paese.
1: Allora, non lo so con precisione, però siamo sotto i 1000.
0: Ah, sotto i 1000. Ma Stefania, quando guardi una serata come volontariamente, che ho visto delle foto, ho visto un sacco di persone, centinaia di persone, volontari e associazione famiglia, cosa pensi?
1: Penso che è tanto l'affetto che ci viene dato, cioè io mi sento molto grata del fatto che le persone prenotano, vengono e stanno con noi, ed è qualcosa di bello, perché appunto ogni tavolo di quella serata ricordo che c'erano amici, conoscenti, persone che tornano, che ti chiedono di anno in anno se la facciamo ancora. È bello, è un qualcosa di affettuoso, quindi sento tanto affetto.
0: Dì la verità, che magari all'inizio, prima di organizzarla, sei sempre un po' preoccupata, dici ma
1: agitatissima.
0: Poi dici ma quest'anno non c'ho mica tanta voglia, però dopo finito pensi già alla prossima, no?
1: Già, abbiamo già guardato il calendario, anche dove cadrà il prossimo anno l'abbiamo già guardato.
0: Siete tutti uguali, no, ma ci metto dentro.
1: È vero, è vero.
0: Ci metto dentro anch'io, perché poi siamo tutti della stessa famiglia. Ma vai, facciamo così, chiudiamo anche con un messaggio. Se in questo momento ci stesse ascoltando una persona di Morfasso o dei comuni vicini che non ha mai donato il sangue, oppure che sta pensando prima o poi lo farò, cosa gli diresti per convincerlo?
1: Io credo che davanti a questa cosa ci si fermi sempre dalla paura, ma in realtà è una cosa, un gesto molto semplice ed è tanto ricco di generosità, quindi anche solo informarsi e provare a mettere il naso in una sede, in un punto Avis di vostra conoscenza, io vi inviterei ad andare a vedere, perché probabilmente è la paura che ferma, perché se si è in buona salute è giusto provare.
0: Ma tu credi che abbiamo detto tutto?
1: E ci sarebbe tanto da dire, ma dipende da quanto da quanto mi concedi.
0: No, nel senso, se hai qualcosa io ti lascio sempre un po' di secondi per dire se magari mi sono dimenticato qualcosa, ringraziare qualcuno.
1: Allora, a fronte della festa ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e vi aspetto chiaramente l'anno prossimo. Per quanto riguarda ciascuna associazione, posso dire che tutti sono a braccia aperte nell'accogliere nuovi entranti, e davvero spero che ci rivediamo sempre maggiori l'anno prossimo.
0: Esatto. Complimenti dai all'Avis di Morfasso, alla Croce Verde, alla Proloco e a tutti i volontari che hanno reso possibile volontariamente.
1: Grazie.
0: Forse il messaggio più bello che arriva da quello che ho ascoltato è proprio questo: quando una comunità decide poi di mettersi insieme, anche una piccola piazza può diventare grandissima.
1: Esatto, e può fare tanto, può fare la differenza.
0: E non soltanto per le oltre 500 persone presenti, ma anche per tutto quello che il volontariato riesce anche a generare, no?
1: Esatto, è un motore silenzioso ma molto potente.
0: Va bene, dai, un grazie particolare a tutti i donatori dell'Avis di Morfasso, perché il dono del sangue è una delle forme, dai, più concrete di solidarietà. Noi ci ritroviamo con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue e andremo avanti, insomma, abbiamo tutta l'estate, insomma, fino a che ci tengono aperto il microfono noi parliamo. Quindi grazie
1: Enrico per questa opportunità.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie a tutti.
0: Ricordatevi, d'estate possiamo anche dimenticare la crema solare, ma non dimentichiamoci mai di fare del bene. Stefania, grazie ancora, un grande saluto a tutta Morfasso.
1: Grazie.
0: Musica, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Stefania Negri, presidente di Avis Morfasso. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì scorso. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera. Meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Tra il 2019 e il 2025 la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato dell'e-commerce hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie. Emerge dalle elaborazioni Confesercenti sulla desertificazione commerciale. Ciclismo, la Y Emirates ha annunciato questa mattina il rinnovo quinquennale di Tadej Pogačar, che continuerà a fare il ciclista professionista almeno fino a 34 anni. In seguito alla sua caduta alla Vuelta, la squadra ha comunicato che lo sloveno non tornerà a gareggiare in questa stagione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: amici, eccoci di nuovo insieme su Radio Fa Buon Sangue. Di nuovo insieme perché abbiamo sempre da parlare di tantissime cose. E adesso anche poi ritorniamo a una cosa interessante che avevamo parlato settimane fa. Abbiamo oggi anche una ragazza che, quando gli altri vedono una montagna e pensano che bella fotografia, lei probabilmente pensa bene, adesso saliamola. È Simona Tesio, non vedente, sci alpinista e con carattere che più da sciatrice e da sci. Simona, benvenuta a Radio Fa Buon Sangue, una buona presentazione.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un'ottima presentazione direi.
0: Diciamo che sei così, no?
1: Sì, diciamo che sono così.
0: Più o meno, dai. Allora dai Simona, partiamo subito senza riscaldamento, tanto tu sei abituata alle salite, no?
1: Anche troppo.
0: Beh, diciamo, tu pratichi sia alpinismo, che già da una persona che non vede non è esattamente come andare a fare una passeggiata al centro commerciale. Quando hai scoperto che la montagna poteva poi diventare, cioè non poteva diventare non un limite ma uno spazio di libertà?
1: Ma guarda Enrico, per me la montagna è sempre stata uno spazio di libertà, perché comunque io sono nata vedente e ho perso la vista in corso d'opera, come si dice. Però tutta la mia attività, anche quella professionale, è stata legata alla montagna.
0: Ah, ok.
1: Sia come formazione, come studi, e poi appunto ho fatto il corso come guida escursionistica ambientale, per cui lavoravo in montagna.
0: Anche come guida addirittura?
1: Sì, come guida escursionistica. E, per cui per me la montagna è stato sempre il mio punto di riferimento.
0: Ah, certo. Immagino che quando racconti che fai sci alpinismo e dici che non sei, insomma, che non ci vedi, la reazione di chi hai davanti sia spesso una faccia tipo aspetta, cosa?
1: C'è un po' di incredulità, ah. Sì, in effetti mi guardano un po' straniti.
0: Cos'è la reazione più divertente che c'è stata, che ti è capitata? Qualcuno mi ha detto, ma dai, davvero?
1: Ma no, più che altro tutti mi chiedono a un certo punto, ma qualcosa vedi ancora, luce e ombra? Ho detto, no, io sono totalmente al buio.
0: Anche quella, no, quella che ti chiedono, vedi luce e ombra? Vabbè, ma cosa vuol dire vedi luce e ombra? Uno non ci vede, cosa vuol dire? Cioè,
1: dai. Ma sai, si illudono che con un po' di luce, un po' d'ombra, uno possa gestire una discesa fuori pista.
0: Insomma, io già quando mi alzo faccio fatica, insomma, quando c'è buio ci do delle... ho i piedi ormai distrutti, dita dei piedi, perché vado addosso a tutto, ma insomma dai, sono domande un po' così. Comunque dai, abbiamo già capito che Simona, con Simona il rischio di fare un'intervista troppo seria è praticamente nullo, dai
1: Ma non bisogna prendersi sul serio, dai. Altrimenti la vita è una tristezza.
0: È vero, c'hai ragione. Tra poco continuiamo a parlare di montagna, di sport, autonomia e soprattutto di quella parola che sembra semplice ma cambia tutto, no? La fiducia. Prima però mettiamo un po' di musica nella nostra Summer Edition. Musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo al telefono con Simone Atesio, che sta cercando di convincermi che fare sci alpinismo sia una cosa normale. Io personalmente ho già difficoltà a salire due piani senza chiedere l'ascensore, quindi adesso vi chiedo, scusami Simona, ma nel progetto Vedere con le orecchie, che è il progetto che ne abbiamo già parlato tempo fa, il suono diventa uno strumento fondamentale per orientarsi e praticare sport.
2: Esatto.
1: Com'è la sensazione di affidarti all'udito per leggere quello che succede intorno a te?
2: Ma guarda, allora innanzitutto è chiaro che avendo io perso la vista ho dovuto puntare molto sull'udito, no? Automaticamente diventa l'altro senso di riferimento, quello che noi uomini ci siamo un po' dimenticati di usare, ma che in caso di necessità diventa importante e lo riutilizziamo. Per cui io già mi costruisco, quando mi muovo nella mia quotidianità, delle mappe sonore, cioè dei riferimenti acustici che mi permettono anche di orientarmi. Il discorso della montagna è più complesso, soprattutto
1: certo,
2: se ci muoviamo nella montagna invernale, perché molto spesso questi riferimenti sonori vengono a mancare perché attutiti dalla neve, e quindi lì subentra la necessità di affidarsi di una persona altra, quello che diventa la guida, il conduttore, e di uno strumento che permette di seguire quella persona e di poterlo fare nel miglior modo possibile.
1: Sì, che sembra facile dirlo così, però poi insomma c'è insomma tutto un progetto, una cosa insomma da seguire.
2: Certamente, sì, detto così sembra una cosa banale, in realtà bisogna un attimino lavorarci sopra, no?
1: Cioè, diciamo che l'idea è semplice, non banale, ma non così facile da seguire, ecco, questo voglio dire, bisogna impararla.
2: Esattamente, bisogna imparare, bisogna esattamente come guidare un'automobile, no? Cioè,
1: certo,
2: è chiaro che se uno è capace a farlo, è un atto normale fare l'accensione, spostare, insomma, inserire le marce, quando si usavano le macchine con le marce, via dicendo. E la stessa cosa vale per questo sistema. All'inizio bisogna un attimino capire quale è la dinamica di questo flusso sonoro, e poi ovviamente pian piano si prendono bene le misure, si incomincia a capire la distanza da tenere rispetto alla guida, quelli che sono...
1: Questo
2: tutti...
1: parliamo di una discesa con gli sci, non nel senso...
2: Questo, certo, ma la parte più difficile è sempre la discesa.
1: Sì, no, era per far capire che non è, cioè nel senso che noi non abbiamo spiegato che comunque sciando è questa cosa qua, nel senso non l'avevamo detto prima, non abbiamo spiegato, ecco, gli sci.
2: Sì, con gli sci, parliamo di una dinamica sugli sci, con
1: sì,
2: gli
1: certo,
2: sci.
1: Certo, certo, perché sennò uno dice, ma se c'ha bisogno basta che si appoggi con le mani e uno scende dalla montagna, no, non è questo, con gli sci.
2: No, esatto, no, assolutamente, cioè scendere certo, a piedi certo, è molto più semplice, e il problema è scendere
1: ma
2: con gli
1: scusa,
2: sci.
1: Scusa, c'è un momento durante la discesa di là che c'hai la guida davanti che

0: spiego, la guida ha degli tra virgolette degli amplificatori che suonano musica rock
1: sì?
0: per farsi sentire, ma c'è, poi la spieghiamo meglio, durante una discesa un'attività in montagna a cui pensi, ecco, questo è esattamente il motivo per cui lo faccio.
1: Bah, perché quando senti lo spigolo dello sci che entra e la velocità che aumenta ti dà soddisfazione.
0: Quello non lo vedi, ma lo senti.
1: Lo sai, caspita. E lo senti molto bene.
0: Sì. E la cosa bella di questa storia è che non stiamo parlando soltanto di tecnologia, ma stiamo parlando di possibilità. Perché a volte,
1: esatto,
0: basta trovare il modo giusto per trasformare un non puoi in un proviamo, no?
1: Esattamente.
0: E noi comunque continuiamo, cara la mia amica, a provarci anche con la musica, perché abbiamo bisogno anche di quella in questo momento. Quindi musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Simona Tesio, sportiva non vedente. Donare sangue fa bene a te e agli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: bentornati con Simona Tesio o Tesio, come si dice? Tesio, dico giusto?
1: Sì, giusto.
0: Con la nostra amica che ci sta parlando, ci sta dicendo un sacco di cose bellissime e se non ascoltate udite che non capite niente. Adesso voglio entrare un po' anche nella testa dell'atleta, perché la montagna non è soltanto muscoli ma è concentrazione, fiducia e capacità di gestire anche la paura. Ne parlavamo prima con la velocità, no?
1: Esatto, Simona.
0: La cosa più difficile, qual è la cosa più difficile da affrontare fisicamente? Una salita oppure convincere la propria testa che quella salita si può fare?
1: Convincere la propria testa che la salita e poi la discesa si possono fare, perché comunque
0: anche da non vedenti,
1: certo, perché comunque da non vedenti la testa, quanti limiti ci mette.
0: Questo è il discorso, perché uno dice ma dai, la salita cosa vuoi che sia, sì, ma prova a chiudere gli occhi, no?
1: Esatto, ma comunque ti dico, la parte difficile non è tanto la salita quanto la discesa. Sai, quando io ho perso l'ultimo residuo visivo, ho ricominciato.
0: Ma parlavo di salita, sai perché? Perché poi c'è la discesa, quindi facevo capire la paura di salire per poi far capire cosa vuol scendere. Hai capito perché dicevo salita? Cioè, il concetto di aver paura di salire è anche il fatto che poi bisogna scendere.
1: Esattamente, e quello è il problema. Io ti dico, la prima volta che ho rimesso gli sci nei piedi da cieca assoluta, non mi sono fatta il problema di scendere. Ho detto adesso salgo, poi ci pensiamo.
0: Vedi. Ma hai avuto paura poi?
1: Guarda, paura no, proprio paura no. La cosa più, poi il secondo passaggio è quello di fidarti di chi ti accompagna, perché ovviamente in tutto ciò c'è sempre qualcuno che mi accompagna, non potrei
0: certo.
1: andare con gli sci da sola.
0: Ricordiamo che chi accompagna ha una, adesso poi tecnicamente puoi dirlo in velocità, cos'ha davanti a te?
1: Allora, chi accompagna la guida ha uno zainetto all'interno del quale è contenuto questo sistema che si chiama Magoo, progettato da Riccardo Cerutti, e una cassa acustica che però non amplifica il suono ma lo direziona. Quindi crea una specie di corridoio sonoro, no? Dentro il quale l'atleta è nella sua è esattamente in scia della propria guida. Spostarsi un 30-40 centimetri a valle o a monte rispetto a questa scia significa perdere l'intensità del suono e quindi perdere la scia della guida.
0: Che è un attimo però,
1: È un attimo, perché tanto più si va veloce, tanto più facile uscire dalla scia. E poi non dimentichiamoci che nello sci le curve servono, come servono.
0: Servono. Ma scusa, che velocità hai fatto magari davanti con...
1: No, beh, io non
0: beh,
1: facendo le gare.
0: Più o meno per capire.
1: Non saprei valutare che velocità faccio. No,
0: mai,
1: no, no.
0: Non te l'ha mai detto nessuno, più o meno?
1: No, non me l'ha mai detto nessuno.
0: Forse te non te l'ha detto perché. Per non farti prendere paura, magari anche.
1: Non lo so, io quando scio sono molto concentrata su quello che sto facendo.
0: Vabbè, questo. Dimmi, scusa.
1: No, per cui se sento che davanti a me la guida va, io vado.
0: Vabbè, questa è la nostra amica Simona, che ormai abbiamo capito una cosa: se la vita le mette davanti una salita o una discesa, lei non cerca la strada più facile, cerca gli cerca gli scarponi.
1: Esattamente.
0: Tra poco arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata e voglio parlare di una cosa fondamentale: il messaggio che uno sportivo come te può lasciare a chi pensa di avere davanti un limite invalicabile. E quindi noi adesso andiamo con la musica. C'era la

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Eccoci con l'ultima parte di questa bellissima chiacchierata con Simona Tesio, che poi mi ha detto: guarda, io vado anche in orto. Beh, adesso io vorrei capire cosa fai in orto, però, cioè, come te, nel senso, no, perché diciamolo, non ci vedi, e quindi in orto, vabbè, sarebbe
2: in orto. Si fanno le cose che si fanno in orto.
1: Sì, no, ma ho capito, certo. Vabbè, ma questo ne parleremo magari un'altra volta, perché se no
2: abbiamo, ben volentieri,
1: abbiamo un mondo, stiamo in montagna e parliamo dell'orto, ma ne parleremo, dai. Tu sei un esempio concreto di come lo sport può diventare anche un'inclusione vera e non semplicemente una parola da mettere nei comunicati stampa, no?
2: Bravissimo.
1: Certo. Cosa dovrebbe cambiare ancora per permettere a una persona con disabilità di poter dire semplicemente: voglio fare questo sport?
2: Ma guarda, ci sono ancora grossissime difficoltà, perché c'è sempre poca disponibilità sia di risorse umane che di risorse economiche, ai noi, e quindi effettivamente c'è ancora strada da fare. Però io ritengo che i progetti come Vedere con le Orecchie siano fondamentali per far capire che si può praticare dello sport, divertirsi, anche magari raggiungere degli obiettivi e dei risultati importanti, come nel caso dell'atleta paralimpica Chiara Mazzel, che quest'anno ha portato a casa appunto ben 4 medaglie utilizzando il Magù. E comunque fare sport significa mettersi in gioco, noi persone con disabilità per primi, e far vedere ai normodotati che il limite è negli occhi di chi guarda e non di chi non vede.
1: Esatto. E soprattutto poi ricordiamo che una cosa importante è il nostro amico del progetto Magù, no? Lo ricordiamo, perché poi si è inventata una bella idea questa.
2: Certo, Riccardo Cerutti,
1: esatto,
2: sì.
1: Lo ringraziamo, perché poi mi ha dato anche il tuo contatto, e quindi anche per poter parlare di questa cosa. Soprattutto qui nella nostra radio, che di limitazioni molto più semplici, che sono quelle di alcuni di non voler andare a donare il sangue, che è una cosa veramente sciocca. Non andare a donare il sangue è una limitazione cerebrale per chi deve farsi una puntura sul braccio. È molto più semplice che non vedere, no?
2: Oh, caspita, poi basta girarsi dall'altra parte e l'ago,
1: esatto,
2: lo vedi.
1: Esatto. Intanto io, Simona, ti ringrazio davvero tanto per essere stata con noi. Oggi abbiamo parlato di sci, montagne, tecnologia, sport. Ma io credo che abbiamo parlato soprattutto di una cosa che non ha bisogno né di occhi né di orecchie per essere conosciuta e riconosciuta, è la voglia di vivere, no?
2: Caspita, sì, quella sempre, fino all'ultimo respiro, no?
1: Certo, e forse proprio questo è il senso più bello del progetto Vedere con le Orecchie: non sostituire semplicemente ciò che manca, ma anche,
2: no, assolutamente,
1: insomma, trovare nuove strade.
2: Esattamente, proprio quello, trovare nuove strade, e la bellezza è anche che si creano dei rapporti di amicizia poi con le persone, perché bisogna appunto affidarsi a delle guide, e ho avuto l'occasione di sciare anche con persone meravigliose come Riccardo,
1: certo,
2: come altri
1: amici.
2: Altri amici che fanno sempre parte del progetto Vedere con le Orecchie.
1: E allora grazie Simona, tanto ci sentiremo ancora, perché mi interessa il discorso dell'orto. E intanto
2: ben volentieri.
1: Grazie a chi lavora al progetto, grazie a Davis Lanzo, e soprattutto anche grazie a chi dimostra che l'inclusione non si racconta ma si pratica, come anche il donare sangue. Quindi dimmi
2: esattamente.
1: Pure. Io intanto ti saluto e ti ringrazio.
2: Grazie a te, Enrico, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Noi ci ritroviamo nelle prossime puntate sulla nostra radio, naturalmente nel podcast sul sito di Riso Fa Buon Sangue. Simona, prima di lasciarti andare, una cosa sola voglio dirti: la prossima volta che saliamo in montagna posso venire anch'io?
2: Ben volentieri, ti guido io.
1: Magari faccio il corso per non farmi seminare dopo 200 metri.
2: Ci pensiamo noi.
1: Grazie Simona, grazie mille, ciao.
2: Ciao.
1: E adesso musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Simona Tesio, sportiva non vedente. Donare sangue fa bene a te e agli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, uno spettatore di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Tragico incidente a Borghetto di Noceto, in provincia di Parma, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto mentre stava uscendo dal cancello di un'abitazione e ha investito il fratello 89enne e una donna. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 20. È morto sul colpo. Roma ha aperto un fascicolo sui crimini commessi da Jeffrey Epstein e chiede di approfondire i riferimenti all'Italia già esistenti negli Epstein Files. La procura ha chiesto agli Stati Uniti di poter visionare anche gli atti finora rimasti riservati alla ricerca di nomi e riferimenti di italiani che possano aver avuto condotte penalmente rilevanti. In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a iettarsi prima dello schianto. Il calcio continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragola, gol dell'ex e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Formula 1 e Gran Premio di Monza, sarà il francese Pierre Gasly a partire davanti a tutti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Trovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20:45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice: nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti: proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lavarini ha eliminato l'Olanda con lo stesso risultato. In palio c'è un posto nella finale. Italia-Polonia si gioca oggi dalle ore 18. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ.

costante l'ascesa di Marty Twerk, Sei Mio, arriva dalla 8 di 7 giorni fa, fa il suo ingresso in zona 7, quindi tra le 7 chiavi del ritmo. Ecco qua Marty Twerk nel bis di fine settimana, nel weekend, solo il meglio.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Algo Day.
1: From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio Algo Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alter Radio Algo Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le Alte Radio, che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro, che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te l'avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me che dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita,
0: siamo,
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: io amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi presto,
1: sai, è anche un rischio, è anche un
0: certo,
1: rischio.
0: Perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: Però è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il tempo è volato via con due
1: pezzi. No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Al Manera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Al Manera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

malumore francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire.

per questo. 28 km è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragora, dell'ex e c'è Adams. Dalle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Per la Formula 1 a Monza, pole position di Pierre Gasly. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temp-

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues, rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia, qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. Cinque musicisti super con due punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Jorders, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte, grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down, per voi Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burk è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burk scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up on Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il Gotha della musica soul, blues, rhythm and blues. Solomon Burk qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un super gruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run with the Pack per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

Sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band, i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è I Chokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mean Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancor prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signore Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro, insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
2: Sola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Estate record nel Bellunese, superato il caldo del 2003. Agosto 2026 è stato registrato come uno dei mesi più caldi nella storia del Bellunese, contribuendo a un'estate meteorologica senza precedenti. Secondo il report mensile dell'ARPAV, in diverse aree della provincia, le temperature estive hanno superato quelle dell'estate 2003, che fino ad ora era considerata il riferimento storico. Tofana di Roses, alpinisti incrodati fuori via, recupero con 90 metri di verricello. Un intervento di soccorso ha avuto luogo sulla Tofana di Roses, dove una coppia di alpinisti svizzeri è rimasta incrodato al di fuori del tracciato della via Eötvös di Mai. I due alpinisti trentenni hanno contattato il 118 intorno alle 17:20. Il tecnico di elisoccorso ha utilizzato 90 metri di verricello per raggiungerli e recuperarli. Canoni idrici, Bortoluzzi attacca. 40 milioni fermi in regione, la provincia si svegli. Massimo Bortoluzzi ha denunciato la situazione dei 40 milioni di euro che spettano al Bellunese e che la Regione Veneto non ha ancora trasferito alla provincia. L'ex consigliere provinciale delegato al demanio idrico ha definito questa situazione inaccettabile, sottolineando che si tratta di fondi già incassati e normati. ATS. Il CSV apre il cantiere del nuovo welfare di comunità. Il CSV Belluno Treviso ha avviato due incontri per discutere le modifiche al sistema dei servizi sociali territoriali e il ruolo delle associazioni nei nuovi ambiti territoriali sociali. Questi incontri, organizzati in collaborazione con Volontari Insieme e il Comitato d'Intesa, mirano a supportare gli enti del terzo settore nella comprensione della riforma in atto. Ospedale di Lamon. Avanti con la riqualificazione. Dal 7 settembre trasferite le degenze. Prosegue il processo di riqualificazione dell'ospedale di Lamon. Dopo il completamento dei lavori al secondo piano, è stata avviata una nuova fase di ammodernamento con interventi programmati al primo piano, che garantiranno la continuità delle attività assistenziali. A partire dal 7 settembre, le degenze saranno trasferite per consentire l'apertura del nuovo cantiere. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Najee,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist.
1: So good.
0: Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
2: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life. Don't

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories played.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano

0: indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nike?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: Questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao!
0: Anche meno.
3: Ciao!
0: Ma dillo bene.
3: Ciao!
0: Vabbè. Powering off. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Notte.
1: Emozione. Notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.